adesso mica tra 10 anni. Visti di strisce, se strisce una carta, ma in ogni contesto portiamo i contanti. Mi sveglio presto e vado a letto tardi. Se parto col mezzo ci prendi col cazzo. Prendi un attrezzo dritto sul polpaccio. Se sono in mezzo mi getto, non tanto.

0: prego palà, metteci la bocca a mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, metteci la bocca a mamma. Amma ya maga dolà, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.